0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento su tutta la rete autostradale gestita. Nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Maggiore prudenza però alla guida sulla A14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Poggio Imperiale. Considerato il forte vento, cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza dunque e fate un buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Eco e Autostrade per l'Italia, viabilità fluida sulla rete, segnaliamo i principali tratti chiusi per lavori di ammodernamento partendo dall'A14 Adriatica, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Forlì e Cesena Nord in direzione

Stazione di Ancona, per le stesse ragioni, sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Chiusi e Fabro in direzione di Roma. Con questo per il momento è davvero tutto, allora guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, viabilità fluida sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A23 Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e Pontebba, considerato il forte vento, cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti, per le stesse ragioni cautela anche in A14 Adriatica tra Pedaso e Poggio Imperiale. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto e allora fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che per lavori di ammodernamento sull'A14 Bologna-Taranto fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. Per le stesse ragioni sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina invece non sarà disponibile al transito il tratto tra Chiusi e Fabro in direzione di Roma. Con questo per il momento è davvero tutto, dunque guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, sulla 1 Milano-Napoli. Vi ricordo che fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze per lavori, chiusura analoga in A14 Adriatica tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, mentre sulla 7 Serravalle-Genova, sempre per le stesse ragioni, il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano tornerà disponibile dalle 6 di mattina. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, registriamo un'unica eccezione in A13 Bologna-Padova, dove è bloccato il traffico tra Padova Industriale e il bivio di Padova Sud verso Bologna per un incidente tra due veicoli. Per queste ragioni si è formato inoltre un chilometro di coda sul tratto interessato dall'incidente. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Nidieco, Autostrade per l'Italia. Parliamo della 13 Bologna-Padova, dove segnaliamo che il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda tra Padova Industriale e Padova Sud verso Bologna per un incidente tra due auto. A chi è diretto verso Bologna consigliamo di uscire a Padova Industriale e percorrere Corso Stati Uniti, Corso Brasile, Corso Kennedy, Corso Esperanto, Corso Primo Maggio, per poi prendere la diramazione Padova Sud e fare rientro in autostrada a Padova Sud. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. È tutto.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove è stato chiuso il tratto e bloccato il traffico con 2 chilometri di coda tra Padova Industriale e Padova Sud verso Bologna per un incidente tra due auto, mentre in A10 Genova-Savona si è formato 1 chilometro di coda tra il bivio con la 7 Serravalle-Genova e lo svincolo Genova-Aeroporto in direzione di Ventimiglia per un'auto sbandata in galleria. Sui rispettivi luoghi degli eventi operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Lidie qui Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove segnaliamo 2 chilometri di coda tra Padova Industriale e Padova Sud in direzione di Bologna per un incidente tra due auto, mentre sulla A10 Genova-Savona si è formato 1 chilometro di coda tra il bivio con la 7 Serravalle-Genova e lo svincolo Genova-Aeroporto in direzione di Ventimiglia per un'auto sbandata in galleria. Sui rispettivi luoghi degli eventi operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. È tutto.

0: on time.
1: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la 13 Bologna-Padova, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Padova Industriale e Padova Sud verso Bologna per un incidente da poco risolto. Tutte le corsie sono dunque ora percorribili. Prudenza invece in A23 per Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e Pontebba, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la A13 Bologna-Padova, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Padova Industriale e Padova Sud verso Bologna per un incidente da poco risolto. Tutte le corsie sono dunque ora percorribili. Prudenza invece in A23 Palmanova-Tarvisio tra Udine Sud e Pontebba, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: polemica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso ci sono code a tratti tra Pera e Milano Est in direzione di Brescia e tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Per operazione in dogana sulla 9 Lenate-Chiasso c'è un chilometro di coda tra Como Montolimpine e Chiasso in direzione della Svizzera. Traffico incolonnato sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna e Borgo Panigale di bivio con la 13 verso Ancona. Ci spostiamo in Liguria, sulla 10 Genova-Savona, per traffico congestionato segnaliamo un chilometro di coda tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia e 2 chilometri di coda per ripristino di un incidente tra Savona e Albisola in direzione di Genova. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e di Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso ci sono code a tratti tra Pera e Milano Est in direzione di Brescia e tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Per operazione in dogana sulla 9 Lenate Chiasso c'è un chilometro di coda tra Como Montolimpine e Chiasso in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in Liguria sulla 10 Genova Savona. Segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia e 2 chilometri di coda per ripristino di un incidente tra Savona e Albisola in direzione di Genova. Traffico incolonnato sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio per la 13 verso Ancona. A Roma sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio e guidate con prudenza. We'll be right back.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Daglia La Sala. Vediamo la situazione. Segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio della direttissima, code in diminuzione per un incidente da poco risolto verso Bologna. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est si impiega oltre mezz'ora verso Brescia e ci sono code a tratti tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. Inoltre rileviamo code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Lago di Como e l'uscita a Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. In Liguria 2 km di coda sulla 10 Genova-Savona tra Savone al Bisola a seguito di un intervento di ripristino in direzione di Genova. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona e la circolazione sostenuta sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla strada dei parchi tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. Infine traffico in tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Tra mezz'ora altri aggiornamenti. A più tardi per altre notizie.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno, convenienza.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La circolazione sta diminuendo, ma in Liguria segnaliamo sulla 10 Genova-Savona in direzione di Genova 2 chilometri di coda tra Savona e Albisola per un intervento di ripristino e 1 chilometro di coda per incidente tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Serravalle Genova. E per un altro incidente si sono formate code anche sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Nervi e Genova Est, sempre verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli rileviamo coda per un incidente tra Piacenza e Fidenza verso Bologna e per traffico nella stessa direzione tra Calenzano e il bivio della direttissima si impiega mezz'ora, il doppio del normale. Inoltre segnaliamo 2 chilometri per lavori tra Capo e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia e Lombardia tra Pero e Milano Est si impiega oltre mezz'ora verso Brescia e ci sono code a tratti tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino e code anche sulla 9 Lenate-Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Dogana Svizzera. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 7 km di code in aumento per un incidente tra Piacenza e Fidenza verso Bologna. Consigliamo di uscire a Piacenza Sud, dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, rientrare sulla 1 a Fidenza. Inoltre, per traffico in direzione di Bologna, tra Firenze e Scandicce e la direttissima si impiegano 40 minuti invece dei normali 10. E sulla 1 Milano-Napoli comunichiamo anche un chilometro di coda per lavori tra Capo e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli. In Liguria sulla 10 Genova-Savona in direzione di Genova 2 km di coda tra Savona e Albisola per un intervento di ripristino. E restano code per un incidente già risolto tra Genova Pegli e il bivio della 7 Serravalle-Genova. Inoltre sulla 12 Genova-Sestri-Levante un altro incidente causa 2 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est sempre verso Genova. Per traffico in Lombardia code sulla 9 Lainate-Chiasso tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: at one time.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Queste le situazioni di rilievo sulla 1 Milano-Napoli, 5 km di coda in diminuzione per un incidente già rimosso tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. Consigliamo di uscire a Piacenza Sud e dopo aver percorso la statale 9 via Emilia rientrare a Fidenza. Inoltre per traffico in direzione di Bologna tra Firenze e Scandicce la direttissima si impiegano 30 minuti invece dei normali 10. In Liguria segnaliamo sulla 10 Genova-Savona in direzione di Genova 2 km di coda tra Savona e Albisola a seguito di un intervento di ripristino e code a tratti per traffico tra Genova Pra e il bivio dell'A7 Serravalle Genova. Inoltre sulla 12 Genova Sestri Levante un incidente causa 2 km di coda tra Recco e Genova Est sempre verso Genova. Sulla 14 Bologna Taranto segnaliamo 3 km per l'incidente già risolto tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona e per traffico code sulla 9 Lenate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera e un'ora di attesa nel versante francese del traforo del Monte Bianco. È tutto.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala, queste le principali segnalazioni. In Liguria rileviamo sulla 10 Genova-Savona in direzione di Genova 2 km di coda tra Savona e Albisola per un intervento di ripristino e code per traffico tra Genova Pegli e il bivio della 7 Serravalle Genova. Inoltre sulla 12 Genova-Sesti Levante per un incidente in galleria rileviamo 2 km di coda tra Recco e Genova Est sempre verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli 2 km di coda per un veicolo in panne tra il bivio della direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. E sempre in questa direzione, ma per traffico, segnaliamo code a tratti tra Piacenza e Fiorenzuola e tra Firenze e Scandicce la direttissima si impiega mezz'ora, il doppio del normale. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona, coda tra Castel San Pietro ed Imola per un incidente già risolto. Rileviamo 1 km di coda sulla diramazione Roma Sud da Torrenova per traffico intenso in ingresso al grande raccordo anulare. Sulla 9 Ilenate-Chiasso segnaliamo coda tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia Sala. Vediamo la situazione in Liguria sulla 10 Genova Savona. In direzione di Genova segnaliamo 2 chilometri di coda tra Savona e Albisola per un intervento di ripristino e anche traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Serravalle Genova. Inoltre sulla 12 Genova Sestri Levante per un incidente già risolto restano code in diminuzione tra Recco e Genova Est sempre verso Genova. Sulla 1 Milano Napoli per traffico in direzione di Bologna segnaliamo code a tratti tra Piacenza e Fiorenzuola e tra Calenzano e la direttissima si impiegano 20 minuti, il doppio del normale. Sulla 14 Bologna-Taranto coda tra Castel San Pietro ed Imola per un incidente già risolto in direzione di Ancona e in Campania. Segnaliamo 1 chilometro sulla 30 Caserta-Salerno tra Castel San Giorgio e Salerno per traffico verso Salerno. E per gli spostamenti ai confini code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera e 1 ora di attesa nel versante francese del traforo del Monte Bianco in ingresso in Italia. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia. La sala del maggior traffico in Liguria, in particolare verso Genova, sulla 10 Genova-Savona, 2 km di coda tra Savona e Albisola per un intervento di ripristino e code per flussi intensi tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Serravalle-Genova. Inoltre sulla 12 Genova-Sesti-Levante, ancora verso Genova, tra Recco e Genova Nervi 2 km per un camion in panne già rimosso, e anche code per traffico tra Genova Est e il bivio della 7 Serravalle-Genova. Sulla 1 Milano-Napoli per la circolazione sostenuta in direzione di Bologna, code a tratti tra Piacenza e Fiorenzuola, e tra Calenzano e la direttissima si impiegano più di 20 minuti, il doppio del normale. In Lombardia code per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, e ricordo la 1 panoramica che resta chiusa fino alle 14 per lavori tra Pian del Voglio e Aglio verso Firenze. Comunque in alternativa è possibile percorrere la direttissima. E infine 1 ora e un quarto di attesa nel versante francese del traforo del Monte Bianco in ingresso in Italia. È tutto.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Daglia La Sala, vediamo la viabilità ligure, in particolare verso Genova, sulla 10 Genova-Savona, 2 km di coda tra Savona e Albisola per un intervento di ripristino e code per flussi intensi tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Serravalle Genova. Inoltre sulla 12 Genova-Sesti Levante tra Recco e Genova Nervi, 3 km di coda per un camion in panne verso Genova. E un camper in avaria sulla 26 dei Trafori causa coda tra il bivio della 10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona Toce. Sulla 1 Milano-Napoli per la circolazione sostenuta in direzione di Bologna, code a tratti tra Piacenza e Fiorenzuola e tra la direttissima e Sasso Marconi si impiegano più di 20 minuti, il doppio del normale. In Lombardia code per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia e per gli spostamenti a valichi di confine code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e 1 ora e 15 di attesa nel versante francese del traforo del Monte Bianco in ingresso in Italia. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e a più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove i chilometri di coda sono due tra Savona e Albissola verso Genova per ripristino a seguito di un incidente. Traffico intenso anche tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 Serra Valle Genova in direzione del capoluogo ligure. Passiamo poi in A12 Genova-Sestri Levante. Qui troviamo 3 chilometri di coda tra Recco e Nervi in direzione di Genova per un veicolo in avaria ora rimosso, mentre in A26 dei trafori si è informata coda per un veicolo in avaria tra il bivio con la 10 e Masone per chi viaggia verso Gravellona. Traffico sostenuto anche sul tronco di penetrazione urbana della 24 a Roma Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. È tutto, non usate il cellulare da guida alla guida e da Autostrade per l'Italia. Fate un buon viaggio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, ci sono però alcune eccezioni. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove troviamo 4 km di coda tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Genova a causa di un veicolo fermo. Passiamo ora in A12 Sestri Levante Genova, qui ci sono 3 km di coda tra Recco e Nervi in direzione di Genova, anche qui per un veicolo in avaria che è stato da poco rimosso. Ci spostiamo poi in A9 Lanate Como Chiasso, qui a causa di un incidente c'è 1 chilometro di coda tra Turate e Origgio per chi viaggia verso Lainate. Attenzione perché le auto sono ancora ferme in terza corsia. Infine c'è attesa di 1 ora e 15 minuti per attraversare il traforo del Monte Bianco dalla Francia verso l'Italia, mentre servono 30 minuti in direzione opposta. Per il momento è tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone e fare un buon viaggio. Arrivederci.

0: via radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia qui su RTL Traffic. Andiamo a vedere la situazione in tempo reale della nostra rete autostradale. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove ci sono 4 km di coda tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Genova a causa di un veicolo fermo. Passiamo poi in A12 Genova Sestri Levante. Qui troviamo 4 km di coda tra Recco e Nervi per chi viaggia in direzione di Genova, anche qui per un veicolo in avaria. Ci spostiamo ora in A1 Milano Napoli. L'Autosole, 1 chilometro di coda sempre per un veicolo in avaria tra Orvieto e Fabbro per chi viaggia verso Firenze. Infine c'è attesa di 1 ora e 15 minuti per attraversare il traforo del Monte Bianco dalla Francia verso l'Italia, mentre servono 30 minuti in direzione opposta. Per il momento è tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada, e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è piuttosto scorrevole, anche se in aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova. Ci sono ancora 4 km di coda per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova, mentre in A10 Genova Savona i chilometri sono 4 di coda per un veicolo fermo tra Savona ed Albisola per chi viaggia verso Genova. Passiamo poi in A12 Genova Sestri Levante. Qui troviamo coda a tratti tra Genova Est ed il Bivio con la 7 in direzione del capoluogo ligure. Ci spostiamo ora in A1 Milano-Napoli, anche qui 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Orvieto e Fabbro per chi viaggia verso Firenze. Infine c'è attesa di 1 ora e 30 minuti per attraversare il traforo del Monte Bianco dalla Francia verso l'Italia, mentre ne servono 30 di minuti per chi viaggia in direzione opposta. Per il momento è tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida. Fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico piuttosto scorrevole all'interno della nostra rete, pochissime le eccezioni. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove c'è un chilometro di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Genova, mentre in A10 la Genova Savona c'è traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Ci spostiamo ora in A1 Milano Napoli, qui il traffico è intenso al bivio con la 22 del Brennero in direzione di quest'ultima. Situazione simile in A4 Milano Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Infine c'è attesa di 1 ora e 30 minuti per attraversare il traforo del Monte Bianco dalla Francia verso l'Italia, mentre servono 30 minuti per chi viaggia in direzione opposta. Per il momento è tutto, vi ricordo di non usare mai lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: via radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 10 Genova Savona. C'è traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 per chi viaggia verso Genova, così come in A26 dei trafori tra il bivio con la 10 e Pra per chi va verso il capoluogo ligure. Ci spostiamo ora in A1 Milano Napoli. Qui il traffico è intenso al bivio con la 22 del Brennero in direzione di quest'ultima e tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi va verso Roma. Situazione simile in A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, mentre tra Grumello e Seriate c'è coda per materiali dispersi in direzione di Milano. In A8 Milano-Varese invece c'è coda tra Gallarate Nord e Cavaria per un veicolo fermo in direzione di Varese. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli. Per il momento è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: one time.
1: Via Radio. Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora in aumento in direzione dei grandi centri urbani. Facciamo una panoramica della situazione del traffico in tempo reale. Partiamo dalla 10 Genova Savona, qui c'è ancora traffico intenso tra Renzano e il Bivio con la 7 verso Genova. Stesso discorso in A26 dei trafori tra il Bivio con la 10 e Pra per

chi viaggia verso il capoluogo ligure. Situazione analoga in A1 Milano-Napoli, c'è anche coda per incidente tra Sasso Marconi e il bivio con la direttissima verso Firenze, il traffico invece è intenso. Al bivio con la 22 del Brennero verso quest'ultima e tra Firenze Sud e Incisareggello per chi viaggia verso Roma. Anche in A4 il traffico è sostenuto in A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, mentre tra Grumello e Seriate c'è coda per materiali dispersi in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrade. Fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora in aumento in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo dalla Liguria in A10 Genova Savona. C'è traffico intenso tra Renzano e il Bivio con la 7 verso Genova, così come in A26 dei trafori tra il Bivio con la 10 e Pra per

chi va verso il capoluogo ligure. Ci spostiamo ora in A1 Milano-Napoli, qui c'è coda per incidente tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la direttissima verso Firenze. Il traffico poi è intenso al bivio con la 22 del Brennero in direzione di quest'ultima e tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi viaggia verso Roma. Situazione simile in A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, mentre tra Grumello e Seriate c'è coda per materiali dispersi in direzione di Milano. In A8 Milano-Varese invece c'è coda tra Lenate e Legnano per chi viaggia verso Varese a causa del traffico congestionato. Per il momento è tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida. Fate un buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora in deciso aumento in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché è trafficata in diversi punti. C'è coda per incidente tra Sasso Marconi Nord del Bivio con la direttissima per chi viaggia verso Firenze. Poi il traffico è intenso anche al Bivio con la 22 del Brennero per chi va in direzione di quest'ultima e tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Poi per incidente ci sono 3 km di coda tra Santa Maria Capovetere e il Bivio con la Caserta Salerno per chi viaggia verso Napoli. Traffico sostenuto anche in A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi va verso Brescia, mentre in A8 Milano-Varese la coda è tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Stessa situazione nei pressi di Bologna in A14 Adriatica tra Borgo Panigale e Castel San Pietro per chi viaggia verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora in aumento in direzione grandi centri urbani. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché è trafficata in diversi punti. C'è coda nell'area milanese dall'inizio dell'Autosole fino alla tangenziale ovest di Milano per chi va verso Bologna. Traffico è ancora intenso poi al bivio con la 22 del Brennero in direzione di quest'ultima e tra Calenzano e il bivio della direttissima per chi viaggia verso Bologna. Poi c'è traffico congestionato per 2 km tra Santa Maria Capua Vetere e il bivio con la Caserta Salerno per chi viaggia verso Napoli. Traffico è sostenuto anche in A4 Milano Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni verso Brescia, mentre in A8 Milano Varese la coda è tra Lainate e Legnano per chi viaggia in direzione di Varese. Stessa situazione nei pressi di Bologna, in A14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e Imola per chi viaggia verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero miglioramento. Andiamo a vedere la situazione della 1 perché c'è ancora traffico intenso tra l'inizio dell'Autosole e il bivio con la tangenziale ovest di Milano per chi viaggia verso Bologna. Così come resta il traffico intenso tra il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso quest'ultima. Traffico molto sostenuto ancora in A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Ci spostiamo ora in Liguria perché in A7 c'è coda per lavori di 1 chilometro tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Genova. In A8 resta ancora la coda alla Milano-Varese tra Lainate e Bussarsizio in direzione di Varese per traffico intenso, così come in A10 tra Genova-Pegli, la Genova-Savona e il bivio con la 7 Milano-Genova per chi viaggia verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
6: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Andiamo insieme a vedere quella che è la situazione in tempo reale del traffico sulla nostra rete autostradale. Stavolta partiamo dalla 14 perché c'è la situazione un po' più intensa. Infatti ci sono code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale fino ad Imola per chi viaggia in direzione di Ancona, mentre sempre sulla 14 Adriatica c'è una coda per incidente di un chilometro tra Senigallia e Monte Marciano per chi viaggia sempre verso Ancona. Anche sul raccordo di Casalecchio c'è traffico proprio fino alla 14 Adriatica per chi viaggia verso quest'ultima. Ci spostiamo poi in A1 perché sono terminate le code a tratti in A1 Autosole, resta solo quella per il bivio con la 22 del Brennero per chi va a nord da Bologna verso il Brennero. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio, guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico ancora intenso si sono formate delle code all'altezza del nodo con la 22 Brennero-Modena per chi proviene da Bologna e viaggia in direzione del Brennero. Situazione analoga anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove anche qui riscontriamo code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e Imola per chi viaggia verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa un'ora e ripercussioni anche lungo il raccordo di Casalecchio sempre verso la A14. Mentre per lavori di ammodernamento ci spostiamo in Liguria sulla A7 Serravalle Genova, dove segnaliamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Genova. In chiusura vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete con solo poche eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Sesto San Giovanni e Cormano per chi viaggia in direzione di Milano. Situazione analoga anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove a causa del traffico ancora sostenuto segnaliamo code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Imola per chi viaggia verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti e ripercussioni anche lungo il raccordo di Casalecchio, sempre verso la A14. Inoltre, sempre per lavori e sempre sulla A14 Bologna-Taranto, segnaliamo che questa notte sarà chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna, dalle 21 alle 5 di domani mattina. In chiusura vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete con solo poche eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per la chiusura notturna del tratto si sono formate code tra Sesto San Giovanni e Cormano per chi viaggia in direzione di Milano. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove a causa del traffico ancora sostenuto segnaliamo code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Imola per chi viaggia verso Ancona, con ripercussioni anche lungo il raccordo di Casalecchio, sempre in direzione della A14. Inoltre, sempre per lavori e sempre sulla A14 Bologna-Taranto, segnaliamo che questa notte sarà chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna fino alle ore 5 di domani mattina. In chiusura vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete con solo poche eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per la chiusura notturna del tratto tra Cormano e Viale Certosa si sono formate code tra Sesto San Giovanni e Cormano per chi viaggia in direzione di Milano, con tempi di percorrenza doppi rispetto al tempo normale. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove a causa del traffico ancora sostenuto segnaliamo la presenza di code a tratti tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia in direzione di Ancona. Inoltre, sempre per lavori e sempre sulla A14 Bologna-Taranto, segnaliamo che questa notte sarà chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna fino alle ore 5 di domani mattina. In chiusura vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla A26 dei Trafori, dove è bloccato il traffico con 3 km di coda tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada verso Genova Voltri per l'incidente di una moto e un'auto, mentre in autosole fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, e per queste ragioni si è formata coda nella stessa direzione tra il bivio con la 15 Parma La Spezia e Fidenza. Con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla A26 Trafori, dove è bloccato il traffico con 3 km di coda al suo interno tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada verso Genova Voltri per l'incidente tra una moto e un'auto. Chi è diretto a Genova deve uscire da Alessandria Sud e rientrare in autostrada ad Ovada. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 1 km di coda, anzi 2, per lavori tra il bivio con la diramazione di Ravenna e Forlì in direzione di Ancona. Con questo è davvero tutto. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco, Autostrade per l'Italia. Sull'A26 tra Fori è chiuso il tratto e bloccato il traffico con 3 km di coda tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada verso Genova. Voltri per l'incidente tra una moto e un furgone. Chi da Gravellone diretto a Genova dovrà uscire ad Alessandria Sud, percorrere la statale 456 del Turchino per poi fare rientro in autostrada ad Ovada. Chi invece da Milano viaggia in direzione Genova dovrà percorrere la A7 Serravalle Genova. E con questo per il momento è tutto.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Luigi di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 26 dei Trafori, dove è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e Ovada verso Genova per un grave incidente tra un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso si sono formati in oltre 3 km di coda, mentre sull'A14 Bologna-Taranto è stato bloccato il traffico con al suo interno 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona per un altro incidente, questo da poco avvenuto. Con questo è davvero tutto.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Sulla A26 dei Trafori è chiuso il tratto tra la diramazione Pradosa Bettola e Ovada verso Genova per un grave incidente tra un'auto e una moto e in più si sono formati 3 km di coda. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto è stato chiuso il tratto e bloccato il traffico con al suo interno 2 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona per l'incidente di un mezzo pesante. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'A26 dei Trafori, dove chiuso il tratto ci sono 3 km di coda tra la diramazione Prato Sabetto Leovada verso Genova per un grave incidente, mentre in A10 Genova Savona è bloccato il traffico in coda tra Genova Pra e Genova Pegli verso Genova per un'auto in fiamme. Infine sull'A14 Bologna Taranto, tratto chiuso e traffico bloccato con 2 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona per un incidente di un mezzo pesante. E con questo è davvero tutto.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: sign.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 14 Bologna-Taranto, dove è chiuso il tratto e bloccato il traffico con 2 chilometri di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona per l'incidente di un mezzo pesante, mentre in A8 Milano-Varese segnaliamo coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 3 auto tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese, in entrambi i casi segnalati. Sui relativi posti operano tutti i mezzi di soccorso. E con questo è tutto.